Ma non mi può quitare. Besaré tu espalda con mi soledad, pondiré mi